0: Il primo mistero luminoso. Gesù è battezzato da Giovanni nel
1: premier mystère lumineux. Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain.
2: Giovanni diceva: colui che viene dopo di me vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
1: Jean disait: celui qui viendra après moi vous baptisera dans le feu.
2: Lo s'aprì e lo Spirito Santo discese su di lui in forma corporea, come una colomba, e venne.
1: Alors le ciel s'ouvrit sur de Jésus et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix se fit retentir, se fit entendre, qui disait: tu es mon fils bien-aimé.
3: È un paese dell'Europa orientale.
1: Prions pour la paix en Ukraine. C'est un pays d'Europe de l'Est avec de merveilleux champs, de belles forêts et des traditions merveilleuses qui souffrent malheureusement à cause de la guerre. Je prie le chapelet parce qu'il m'aide à me sentir plus près de Dieu. En général, je demande à Jésus la paix pour l'Ukraine et je lui demande que mes parents soient en bonne santé. Je prie pour la paix en Ukraine et dans le monde entier. Je voudrais que tous les enfants du monde prient également pour les soldats, pour qu'ils reviennent vivants de la guerre et de prison. Lorsque je prie, je confie à Dieu ma famille et mes amis qui ont besoin d'aide. Je prie pour tous ceux qui souffrent en raison de cette guerre et en général pour la paix dans le monde entier. Nous invitons tous les enfants à prier le chapelet avec nous. Paix à l'Ukraine et au monde entier.
4: Padre nostro che sei nei cieli.
1: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
5: Nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
5: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya na'ma, al-Rabbu ma'ki, mubaraka anti bayna al-nisa' wa mubaraka thamrat batniki Sayyidina Yesu' al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya al-na'ma, al-Rabbu ma'ki, mubaraka anti bayna al-nisa' wa mubaraka thamrat batniki Sayyidina Yesu' al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya al-na'ma, al-Rabbu ma'ki, mubaraka anti bayna al-nisa' wa mubaraka thamrat batniki Sayyidina Yesu' al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya al-na'ma, al-Rabbu ma'ki, mubaraka anti bayna al-nisa' wa mubaraka thamrat batniki Sayyidina Yesu' al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.